0: sirene, la regina oppure il re. Chi è? Chi è?
1: Chi è?
0: Chi è?
1: Chi è?
0: Delle sirene, la regina oppure il re.